33, grafo, 37, primo, 38, secondi, lord, 13, gradi, 24, primo, 29, secondi, est, 43, gradi, 37, primo, 44, secondi.